Nell'orecchia della gente si introduce destramente nelle teste di cervelli e le teste di cervelli fa stornire fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamato